Mar. Mi sogna il felfo sul chiaro. Mi sogna il felfo sul chiaro, un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le

si sentiamo per di sotto. Le campane a dindonar, dindon, dindon, dindon, dindon. Col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi venisti a

risvegliar. Col cici cici di botto mi faceste risvegliar. Col cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici. Ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. Ma d'un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, breve addio.

mia sarà, sì sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra diverà, e mio nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà, un piccolo

0: No.
1: Può l'onor immettervi uno stinco?
0: Non può.
2: Né un piede?
0: No.
2: Né un dito?
0: No.
2: Né un capello?
0: No.
1: L'onor non è chirurgo. Che dunque?
3: Una parola.
1: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.
4: No.